0: Gens Tour 91.6 FM.
1: Arriva quello che deve arrivare, non ti preoccupare.